0: That's something I shall never forget.
1: Radio Calvicitade, la radio Balagna, un notizial in lingua corsa, culla de sec.
2: Una lettera mandata dai Dugliasso di Merigo si ga tutti le leti attise o disaccordo. S'agisce di un'iniziativa fatta all'Est per proponere ai meri di firmare un testo in appoggio al progetto d'autonomia per addirizzarlo ai 577 deputati. Certi ci vedono un mezzo di pressione, allora chi di voi il principio di un progetto? L'avviso di meri non è mica stato obbligato in considerazione.
3: Un uomo di 26 anni ridro inerte, muore all'ospedale.
2: E rimane in Ajaccio, un giovane di 26 anni, è stato ridro inerte in bordo di strada e è morto a Zodiunta all'ospedale di Misericordia. Era stato soccorso da un automobilista, ma la sua intervenzione è stata vana. Secondo la procura d'Ajaccio, l'uomo era in uno stato di ubriachina avanzato. Un'autopsia deve essere praticata oggi per determinare le cause di sua morte.
3: Un incendio piccia in una cantina in un centro di Bastia.
2: Più per ora che danni, per l'incendio che si dichiara due infine di ovo mezzogiorno, in una cantina in un centro della città di Bastia. Un incendio che ha preoccupato i vicini, visto gli importanti mesi di soccorsi, mandati sopra loro, che hanno presto a maestrato sinistro, perché non si sperdesi ai piani di Ugasale. Un vogo avrebbe solo distrutto qualche frazzo e non ha fatto nessuna vittima.
3: Una spasigliatrice soccorsa in un vongo di galleria.
2: Una donna di 53 anni che spasigliava nell'antagona di galleria ha fatto una gattiva gauda in un vongo, in una zona difficile d'accesso. L'intervenzione di un gruppo in montagna di isolati di un vongo è stata necessaria per soccorrerla con l'elicottero Dragon de B. È stata trasportata al centro ospedaliero di Bastia e i soggiorni non sono mica minacciati.
3: Un giovane chartinese perde la vita portando soccorso.
2: Bashir Esmimi è apparso a vita in una tragedia accaduta in l'acqua di Alloar mentre che lo provava di salvare una persona che si trovava in difficoltà in l'acqua. La Chaflite, una famiglia presiata in agita di Sarte, addolorata di sa disgrazia.
3: Scuole di Bastia, chiuse oggi per via di Acanigula.
2: La maggiorità delle scuole di agita di Bastia sono chiuse in ragione di Vortigalo annunciati in suo principio di settimana. La municipalità ha preso un arrestato di Tuidora di non decisi scolari, non ad oggi sino a domani, eccetto a scuola di Godin che dispone di acclimatizzazione.
3: Attualità sportiva, a Broa Maestra, firmata da Aurore Valar.
2: Partout dalla Moriani, due scorso a sera, a Casinchese ha stabilito a prima broa maestra femminile nanta o mar a mare nord, firma un tempo di 38 ore e 28 minuti per un percorso di 140 km e 9000 metri di slivello positivo. Una broa maestra firmata senza sorpresa da Aurore Valar, a prima corsa aveva compiuto l'ultra trail di Mont Blanc in 2023, ha dedicato a Sofia a tutte le onde.
3: Rally de Chica Soirée, la quarta vittoria per Santoni.
2: E di quattro per Paul Antoine Santoni, con Jean-François Mouzelli, a settesima edizione di Corsa di Vittoria de Chica Soirée. Il pilota di C3 Rally 2 a Subranado a Broa, per Guartano consecutivo davanti a Jean-Joseph Galeani e Michel Susini. Dopo la rete estivale a Brusimada di Ugalindario, Isolano è prevista il 29 e 30 di settembre prossimi in Ugurtinese con la Corsa Corti Centro Corso.
3: O Giro di Ugucciano, vinto da Johan Carta.
2: Johan Carta ha vinto la prima edizione di O Giro di Ugucciano, che ha riunito più di 200 partecipanti, un primo successo per Oastiaccio, che ha vinto davanti a Fabien Ruggeri e Regis Rico. Rosa Lamandini è stata la prima femminile e compie 12esima o generale in meno di 3 ore. Ecco per l'attualità, e a Waudin, per chi debba le calme, e con la Gorsica in vigilanza arancia su Leoni.
3: E i Vortigalo risistalano durabilmente in antao territorio e il livello d'alerta per la Gorsica passa da un giallo all'arancio oggi a partire da mezzogiorno e sino a un manco a 6 ore domani mattina per il Cismonte. Udin può dunque assoliato, anche se qualche nulla persiste in montagna con acqua è possibile in montagna. Sofia nu Bentuleli e l'imperatore socale e massimal vanno da 33 a 36 rai nel taulidorale, 34 à 37 à l'intérieur et 32 à 31 ni baise di montagne. A autoremé d'Oustamani Tchernvioni, à l'imperadour et radija di Bintino et Rai, à pression atmosphère riga di 1024 millibar et on percentua les d'humida di 50 zete. In Bastille, Bintino et Rai di nou, à pression et di 1024 millibar et on percentua les d'humida di 70 adre. In Calvi, on a l'imperatura di Bintot, on a pressione di 1000 di Genoa e 45% d'umidità. E infine, in Ajaccio, ou sempre a Autoreme Tustaman, e strade sanguinarie, on a l'imperatura di Bintino e Rai, 53% d'umidità. E on a pressione atmosferica di 1020 millibari.
4: Radio Calvi Cittadella.

sono apparattato a un vecchio sogno. Un vecchio sogno, sì. E la prima volta, il nome si face Rugio, si face Rugio che ti tengo caro. Do you?

E quando un danute brovonde ad era di pare di amore, c'è sempre un canto che risponde, c'è sempre un luogo.

fuoco di accampamento appena spento. Piscio di tigre tenuto almeno una notte al vento. Sette capelli di sette uomini raccolti all'alba sopra un cuscino. Un pezzo della corteccia dell'albero dove giocavi a nascondino. Una moneta di un paese lontano che il nome non sappia pronunciare. Quattro granelli di terra rossa raccolti nell'Africa equatoriale. Cuoio tagliato dalla cintura di un prete pieno di tormenti. Soffio di donna bellissima, coi piedi stanchi e il mal di denti. Cinque fili di barba bianca di un vecchio al bar con gli amici di una vita. Un frammento di specchio del bagno della stazione da dove è partita. La polvere che si deposita dentro all'orlo dei tuoi jeans più amati. E l'acqua della pozzanghera del posto dove vi siete incontrati.

tra i gocce di sputo di donna incinta di un uomo che non la ama, una piuma del collo di un pappagallo chiuso nello zoo di Roma, un centimetro quadrato del giornale uscito per il tuo 10° compleanno, un pezzetto di carta bruciata di un petardo di Capodanno, tre gocce di sudore di un maratoneta a inizio carriera, un po' di acqua dove una mamma ha lavato i piatti ieri sera, un frammento della tua prima pagella di prima elementare, l'orario degli aerei dell'anno che sta per cominciare, la pallina del fischio dell'arbitro, un pezzo di tappo di spumante, una pagina del libro di scienza di cui non sai niente, un filo di erba dove sopra è passato da poco un leone e la freccia che abbassa il volume al telecomando della televisione.

dell'aria condizionata di una centrale di polizia il giorno dopo una grande retata. 12 petali della rosa che hanno sedotto una corteggiata, mettici anche un chicco di sale di una tua lacrima evaporata. Il biglietto del concerto dove hai capito che la vita è bella, schiuma di birra, olio d'oliva, una foto astronomica di una stella. Sangue fresco di una ferita, olio di fegato di caimano, quello che resta dopo una lotta sotto le unghie della tua mano. Polvere di computer, zampe di ragno, 3 euro in fish del casino, gomma di ruota spalmata a terra nella ripresa dopo uno stop. Merda di lupo di un altopiano bianco di striscia pedonale, il polline di un fiore portato alla tua nonna in ospedale.

pagina di Pinocchio, la prima pagina dell'Ecclesiaste, il nastro arricciato che la domenica lega il vassoio delle paste, pietra grattata del Partenone, gancio che fissa il reggiseno, tre gocce d'acqua del tuo bicchiere raccolte quando è mezzo pieno, quando è mezzo pieno.